0: give you ice cream.
1: Upa lo hondo ve kuninga ule. Koni ma oshi kwe yo handi kupafele. Same way stick size omo handi kwa tele. Oka lubi vi akana kotoka falele. Ino jala tuendele lo handi kutelele. Talenge wafato falele shtotale. Shili kule tumegendike shitale. Nge ondanti hold on me okwa meto kwa tele.